find a way.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

but no confusion, no disturbance rude. Do they occasion

what you want.

Adesso si vedono bene i limiti di questo posto dell'infinito. Frammenti di un discorso che finisce prendendo un aereo. C'è un deserto, accanto c'è un campo di calcio regolamentare. Non c'è bisogno di stelle luminose per riconoscere il nord. Nel deserto fiorirò e all'alba

rispiegarmi il perché delle maree, delle colline bucate per fare gallerie, per farmi andare via, via per lavorare, via per migliorare i tempi, via, ma continuare a misurare la distanza dei pianeti da te. Pensa ai giorni sacri che abbiamo passato assieme, e a questi giorni invece, davanti a te come dei rettilinei. Pensa a tutti i pianeti raggiungibili da qui, pensa che casino.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
2: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
3: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
1: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL Michele De Palma.
4: Il fallimento della gestione dell'ex Ilva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
1: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti.

0: fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia le prese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
1: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi, Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola a Malagò.
2: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
1: Il favorito è Gianfranco Zola.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura. Community
4: Radio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Rallentamenti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano 3 km di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze, e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Code a tratti anche sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa Centro. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Ripredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Accendere la radio perché è libera, ma è libera veramente. E poi mi trovo sempre ad ascoltare un cantante con le sue angosce e il suo pensiero latente. Il male di vivere l'uso pacato dei toni, un po' come dicono certe canzoni. Ma adesso

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Rallentamenti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Passiamo sulla Fipili dove a causa di lavori si registrano 3 km di coda tra San Minato ed Empoli Ovest verso Firenze. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci verso Firenze e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Code a tratti anche sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa Centro. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune, sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto. Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
2: Newsbox estate.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: 9 minuti dopo le 9, un buongiorno a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, un ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Newsbox nella nostra versione estiva. Come sempre ogni giorno, doppio appuntamento sull'informazione locale su Nova Radio, anche nel mese che è appena iniziato, insomma il mese di agosto, che anche nel mese nei primi giorni del mese di agosto che inizierà, saremo con voi la mattina alle 9 con Newsbox Estate e poi il pomeriggio dalle 14:05 con Nova Radio News, oggi pomeriggio insieme a Martina Agnoletti. Partiamo subito da quello che è un po' anche la notizia che abbiamo sentito all'interno del notizio nazionale, ovvero la nuova ondata di calore, di caldo che toccherà anche la nostra regione. Ne parliamo con il Lama. Daniele Grifoni, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a tutti. Siamo ancora interessati da un campo di alta pressione di origine africana che tenderà a rinforzarsi nei prossimi giorni e questo determinerà, come già preannunciato, anche un aumento progressivo delle temperature e purtroppo anche dei tassi di umidità. Per quanto riguarda la giornata di oggi, ma anche per i prossimi giorni, cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento nel pomeriggio. Solo sulle zone appenniniche le temperature quest'oggi potranno raggiungere i 37-38 gradi nelle pianure dell'interno, sulle zone costiere intorno ai 30-32 gradi. Per quanto riguarda la tendenza per i prossimi giorni, come dicevo, temperature in aumento. Nella giornata di venerdì in particolare si potranno raggiungere già i 40 gradi sulle zone più interne, per esempio in località come Firenze. E per quanto riguarda le minime, anche queste tenderanno ad aumentare. La notte tra venerdì e sabato si prevede un aumento anche significativo dell'umidità e temperature minime sulle zone costiere intorno ai 24-26 gradi e qualcosa meno sulle zone interne, ma comunque condizioni diafa. Anche nei giorni successivi le temperature si manterranno comunque molto elevate, fra i 38 e i 40 gradi sulle zone di pianura interna. Con questo direi che è tutto.
4: Grazie mille Daniele Grifoni per questo aggiornamento, torneremo a parlare ovviamente tutti i giorni anche per monitorare quello che è l'andamento di questa nuova ondata di calore. Grazie all'AMMA, una buona giornata a tutto il consorzio per l'aiuto che ci danno tutti i giorni. Adesso un attimo di musica, poi entriamo subito nel vivo dei nostri approfondimenti, parleremo di aumento della Tari, del voto ieri in Consiglio Comunale che ha approvato a maggioranza la delibera che recepisce il documento del lato Toscana Centro appunto per il biennio 26-27. E quindi parleremo anche di quelle che sono state le conclusioni politiche all'interno di Palazzo Vecchio. Sentiremo il capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi tra i voti contrari a questo aumento della Tari nel prossimo biennio.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:14 minuti, torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio e lo facciamo con la nostra prima intervista di oggi, il nostro primo approfondimento per parlare dell'aumento della Tari votato dal Consiglio Comunale a maggioranza nell'ultima seduta in Palazzo Vecchio, riprendendo il titolo che si trova stamani in edicola sulla Nazione. Tari, che è l'aumento, tariffa più 4,8%, ira dell'opposizione, il Comune recepisce il balzello del lato, la vice sindaca Galgani, ripartizione invariata, 35% delle utenze domestiche e 65% non domestiche. Tra i voti contrari alla delibera c'è stato quello anche di Sinistra Progetto Comune, ne parliamo proprio con il suo capogruppo Dimitri Palagi, grazie per essere con noi, buongiorno.
3: Buongiorno e grazie a voi.
2: Dunque, come detto, il voto è arrivato a maggioranza con la assessora Galgani che ha dichiarato subito dopo il voto che l'obiettivo era quello di arrivare a un sistema in cui chi produce più rifiuti, soprattutto indifferenziati, paga di più. Per farlo servono sistemi di misurazione affidabili ed è su questo che stiamo lavorando. Fatto sta che però intanto arriva questo nuovo aumento che voi dite è il massimo del consentito che il Comune poteva fare. Qual è un po' il commento, oltre ovviamente al voto contrario che avete già espresso in aula, del vostro punto di vista?
3: Provo a essere il più chiaro possibile, perché in questi giorni si sono inseguite percentuali, numeri, e si rischia di far confusione perché il sistema effettivamente è complesso, e anche essere il più obiettivo possibile, pur esprimendo una posizione molto netta che è stata di contrarietà e che è tutt'oggi ovviamente di contrarietà. La Tari probabilmente sarebbe aumentata a prescindere, perché sono meccanismi nazionali che colpiscono tutti i territori e sono tabelle che bene o male arrivano su un piano quasi tecnico, tanto che nei comuni della provincia di Firenze dove si applica la TARIC, che non è la TARI, c'è una C in più ed è corrispettiva, e magari su questo brevemente ci arrivo, però volevo dire che nei comuni in cui c'è la TARIC non si discute neanche nei consigli comunali, quindi è quasi un adempimento e una presa d'atto. Per quanto riguarda la TARI però c'è una responsabilità precisa rispetto alla situazione in cui siamo adesso, che nasce nel 2022 con l'avvio del progetto Multiutility. E oggi io mi sentirei di dirla così: noi abbiamo un aumento della Tari che è al massimo consentito per legge. Poi sul tema delle percentuali c'è tutto un balletto, perché il meccanismo che è stato applicato è il massimo previsto dal quadro normativo. Poi ci sono tutta una serie di agevolazioni che permettono di avere una media dell'aumento che non è del 6,71% ma del 4%. Quindi non è effettivamente aumentata nella bolletta che pagheremo, nel bollettino che pagheremo a dicembre, del 6 e qualcosa, ma è aumentata leggermente meno, anche se poi dipende dalle unità familiari perché è cambiato anche il meccanismo. Cioè oggi si paga a seconda del numero delle persone che fanno parte dell'abitazione invece rispetto che ai metri quadri, quindi allo stesso numero di metri quadri più persone sono più è significativo l'aumento. Però dicevo delle responsabilità politiche velocemente della Multiutility, perché nel 2022 l'allora sindaco Nardella ci disse che la Multiutility, che oggi si chiama Alia Plures, ci avrebbe permesso risparmi sulle bollette e sui bollettini e maggiori investimenti. Questi risparmi non ci sono, perché siamo a un aumento importantissimo. Mentre per quanto riguarda gli investimenti, se uno va a vedere quello che ha fatto l'autorità di bacino di ambito Ato Toscana Centro, che è sempre partecipata dagli stessi comuni soci di Plures, quindi i comuni fanno due parti in commedia, sono sia i controllati sia i controllori, noi abbiamo esclusi dalla tariffa Tari, quindi non li paghiamo quest'anno, 6,44 milioni nel 2024 e 6,42 milioni nel 2025 di costi comuni. E in più noi abbiamo una situazione dove, le cifre sono sempre un po' difficili da seguire, di 144,1 milioni di lavoro in corso, ASO Toscana Centro ne ha riconosciuti 5,6, vuol dire che ha tagliato il 96% delle cifre che ha provato a proporre Alia Plures. Quindi per quanto riguarda questa vicenda, noi abbiamo un quadro di piano industriale di investimenti sulla gestione dei rifiuti che la stessa autorità pubblica sta dicendo che non va bene, e nonostante questo abbiamo un enorme aumento che dal 2020-2021, dopo la pandemia, a oggi si aggira intorno quasi al 40% complessivo su quanto paga il Comune di Firenze in termini unitari. Quindi è un quadro davvero critico, problematico, e soprattutto c'è una crisi di sistema di potere, perché la stessa maggioranza che governa i comuni che stanno dentro Aliature sono quelli che poi definiscono le indicazioni di Ato Toscana Centro. Siamo proprio nei tribunali, tra le due realtà. Quindi in questa situazione di caos noi paghiamo sempre di più, ma non capiamo esattamente perché lo paghiamo. Quello che diceva ieri, e chiudo, la vice sindaca rispetto alla tariffa puntuale è che per legge noi non potremo tenere la tariffa per sempre. Cioè il quadro normativo nazionale ci impone che effettivamente si debba pagare quanto si consuma, la semplificherei un po' in questo modo, in una città che però è molto eterogenea e rischiando che è la situazione che si vede nei comuni della provincia. Cioè a noi arrivano testimonianze di comitati, sì Taric ma non così, o di lavoratrici e lavoratori di Alia che spesso registrano momenti di fortissima tensione per i disservizi, si arriva addirittura a delle aggressioni fisiche alle operatrici e agli operatori. Quindi la situazione soprattutto a Firenze si è messi meglio che nei comuni intorno, proprio perché questo meccanismo a oggi non ha un controllo effettivo dal punto di vista politico. Quindi c'è grande preoccupazione anche per i prossimi anni, perché è stato annunciato dal presidente di Alia Plures che gli aumenti della Tari ci saranno fino al 2029.
2: E quello che chiedete voi di fatto al Comune di Firenze in quanto socio di maggioranza relativa nella società che cos'è?
3: Beh, che si mettano d'accordo con il Comune di Prato, il Comune di Empoli. In realtà così sarebbero già una maggioranza assoluta, ma noi sappiamo che c'è un malcontento fortissimo negli altri comuni. Quindi, e per esempio abbiamo saputo che all'assemblea di Ato Toscana Centro il Comune di Prato si sarebbe posto a difesa del management di Alia Plures, quindi se non è il Comune di Prato, il Comune di Firenze può trovare facilmente altri alleati per un elemento di forte discontinuità che sceglie alternative rispetto alla quotazione in forza, rispetto all'inceneritore, e fa un piano di gestione dei rifiuti che sia attento al tema ambientale, al tema del recupero, al tema del riciclo e soprattutto che mette in discussione l'utilizzo delle risorse economiche. Noi oggi abbiamo una società che aumenta il suo piano debitorio e aumenta i dividendi che dà ai comuni. Facciamo almeno dei dividendi, aumentiamo gli investimenti, aumentiamo la qualità del lavoro e la qualità dei servizi. Questa cosa è assolutamente possibile farla, perché oggi non esiste nessun soggetto privato che concorre all'interno della multi-utility. Quindi se si vuole si può decidere di prendere in mano la situazione, e io non sono così scandalizzato dal fatto che ex assessori, ex sindaci si ritrovino a lavorare in una partecipata del Comune di Firenze. Vorrei, perché l'abbiamo detto ieri in aula questa cosa, vorremmo come Sinistra Progetto Comune che ci fosse una logica di politica dietro, e quindi non sono i consigli di amministrazione che decidono di assumere, ma c'è una politica che dà delle indicazioni precise e sceglie quelle che sono le persone migliori per garantire un servizio alla cittadinanza. Ma io penso che ci siano pochissime persone che ci ascoltano in generale e sono contente del servizio per cui pagano la Tari. Questo è un malcontento di cui o lo prendiamo in mano o vincono le destre che dicono che l'indifferenziata non serve a nulla, che possiamo bruciare tutto, mettiamo tutto in un sacco nero. Noi effettivamente abbiamo una questione anche di modello che dobbiamo proporre in maniera convincente e con un pubblico che dimostra che sa quello che fa e sa quello che propone.
2: Grazie a Palagi, colgo l'occasione proprio per averlo con noi ai microfoni per cambiare decisamente argomento, ma davvero un minutino per segnalare un evento che ci sarà stasera alla Biblioteca delle Oblate, perché Sinistra Progetto Comune promuove un'iniziativa che vedrà la presenza di Lorenzo Guadagnucci, giornalista che ha più volte scritto e parlato della sua esperienza personale, ovviamente, ma non soltanto di quello, in generale a 25 anni dal G8 di Genova, tornerà a parlare e presentare il suo nuovo libro. Stasera alle 21 Palagi ci sarà questo incontro per tornare appunto a parlare del G8 di Genova, a 25 anni dal controvertice del G8 genovese.
3: Sì, è una riflessione che vogliamo continuare anche a settembre, quando faremo probabilmente una festa di Sinistra Progetto Comune, e quindi per noi dialogare su Genova è ricordare ovviamente la presentazione di stasera alle 21 di, chiedo scusa se vi parlo di del G8 di Genova, di Lorenzo Guadagnucci, saranno centinaia del Comitato di San Niccolò e Dario Salvetti del collettivo di Fabbrica Ex GKN, è l'occasione per parlare dei 25 anni e di quello che è successo. In realtà le 25 tesi che sono all'interno del libro, quindi sono 25 tesi per 25 anni, interrogano anche quello che è successo dal 2001 a oggi, quello che sta succedendo adesso, quello che è l'impatto che Genova 2001 ha avuto dal punto di vista psicologico per le generazioni che c'erano e per le generazioni che sono venute dopo. Io per esempio ho iniziato a fare militanza subito dopo Genova 2001, proprio vedendo le immagini di Giuliani e rendendomi conto di qual era la parte da cui volevo stare rispetto al sistema di potere. A volte in classe insegno a delle ragazze e dei ragazzi che sono nati dopo il 2001 e che mi raccontano che i loro genitori gli hanno raccontato le immagini di Genova. Quindi c'è anche un tema di memoria collettiva su cui Guadagnucci ha lavorato moltissimo con il penultimo libro che aveva scritto, e anche quello l'avevamo presentato alla Biblioteca delle Oblate, e quindi non sarà soltanto un ricordo dei tempi che furono in termini storici, ma sarà anche una riflessione critica sulla memoria viva che ci accompagna quotidianamente e che ci accompagnerà anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, nella opportunità di avere la Biblioteca delle Oblate, che è un bello spazio, è uno di quegli spazi che come i circoli arci culturali e di socialità che stanno fuori dalle dinamiche di mercato, e anche per questo per noi è importante frequentarli e portarci contenuti.
2: Grazie mille, l'appuntamento è stasera appunto alle 21 alla Biblioteca delle Oblate con la presentazione dell'ultimo libro di Lorenzo Guadagnucci. Grazie ancora a Dimitri Palagi, buona giornata.
3: Grazie a voi, a presto.
2: Sono le 9.25, non ci fermiamo neanche un attimo perché siamo veramente stretti con i tempi in questo nostro format estivo. Andiamo subito a vedere allora quelle che sono le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, a vedere i principali titoli da commentare insieme.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Abbiamo già visto alcune parti interne della Nazione di oggi, ma la riprendiamo appunto dalla sua prima pagina dell'inserto fiorentino. Le notizie che dominano le prime pagine: una dedicata diciamo ai lavori al Ponte Alpino, quindi è come scrive la Nazione oggi, stringere i denti nella fotonotizia di un cantiere proprio sulla posa del nuovo ponte sulla ferrovia al Ponte Alpino. Ponte Alpino, ultimo giorno di stop per i treni, a settembre via alle auto, intanto il comune disegna piazza Vasari. Ecco quale sarà il nuovo volto, il racconto di questa Firenze del futuro, diciamo così, per quanto riguarda anche quest'angolo di piazza Vasari, lo trovate oggi sulle pagine interne della Nazione, che dedica però il suo titolo principale ancora alla vicenda Montedomini. Montedomini esposto in procura, Salviamo Firenze annuncia, chiediamo verifiche sui bandi e mancano gli avvisi con finalità sociali. L'assessore Paulesu non ci sta, basta con la macchina del fango. Oggi il CDA, l'azienda, dice ora azioni legali. Questo è in qualche modo il titolo con cui si va a riassumere tutta la vicenda Montedomini degli ultimi sviluppi di ieri. Su questo sentiamo proprio cosa ha rilasciato ieri Torelli per il comitato Salviamo Firenze, che abbiamo detto insomma ha annunciato di portare avanti un esposto vero e proprio, ma ha chiesto anche formalmente, ovviamente per il ruolo che Salviamo Firenze può avere, non è un partito politico che si presenta in consiglio comunale, ma ha auspicato, diciamo così, le dimissioni dei vertici di Montedomini, ma anche dell'assessore Paulesu.
4: Le novità sono che abbiamo deciso di presentare un esposto alla magistratura, perché oltre i famosi 7 alloggi di cui tutti avete parlato e scritto, quello con gli affitti brevi con clausola nascosta all'interno degli allegati, ci siamo messi a guardare il resto della gestione del patrimonio, e soltanto su una parte, quella è locazioni 4+4, abbiamo scoperto che ci sono rilevanti anomalie. Questo mi sembra, quindi, come si può dire, la gestione Paccosi, 19 avvisi, 17 li segnaliamo alla magistratura. Non solo, ci sono tante stranezze in questa storia, fra cui le stranezze legate a chi ha vinto gli affitti brevi. In una città in cui tutti vogliono fare affitti brevi risultano gare con un solo partecipante o società neocostituite che hanno vinto. Di conseguenza, questo è molto strano, in una città in cui tutti cercano di abusarla commercialmente, per capire come sia stato possibile. E ovviamente chiediamo alla sindaca, a questo punto, che non può difendersi dietro la linea Maginot. Lei è stata a Montedomini dal 2009 ad ora e ancora nel consiglio di indirizzo della fondazione, come si può dire. Deve, così non può andare avanti. L'assessore Paulesu, che è l'assessore competente, prima lavorava lì. Paccosi, che è stato promosso a casa SPA Frittelli, va o si dimettano o vanno rimossi.
2: Questo è, diciamo, il riepilogo di ciò che chiede Salviamo Firenze. Il caso Montedomini chiaramente continua ad essere trattato a doppia pagina anche sul Corriere Fiorentino. Il caso Montedomini finisce in procura, potenziali irregolarità e dal 2021 zero bandi per persone fragili. L'esposto di Salviamo Firenze: su 19 avvisi, 17 presentano gravi anomalie con alterazioni in fase di aggiudicazione. L'abbiamo sentito direttamente dalla voce di Torelli. Opposizioni all'attacco per Funaro, evidente fallimento. Nell'approfondimento del Corriere Fiorentino si va a continuare nel dossier con gli affitti turistici, a guadagnarci è l'ASP o i privati e le agenzie che li gestiscono? Questa è la domanda che si fa oggi il Corriere Fiorentino, che va a calcolare la forbice tra canoni di locazione e introiti degli Airbnb. I conti a confronto portano che in quelle camere incassi al 400% in più, ci sono 400% in più di incassi per chi diciamo per i privati. Fatte le verifiche, le cifre sono congrue, si dice nell'articolo del Corriere Fiorentino. Non solo cubi neri, un flash mob di Salviamo Firenze dunque anche per le conseguenze dell'overtourism e la vivibilità scusate, e poi si torna a parlare anche dei turisti in questa fotonotizia, appunto con i trolley che entrano proprio nel palazzo al numero 83 di via Guelfa, di proprietà di Montedomini, dove al suo interno si trovano vari appartamenti affittati con Airbnb. Stesso titolo lo troviamo anche sulla prima pagina della Repubblica di Firenze, esposto su Montedomini di Salviamo Firenze. La fondazione CR: cambiare i manager. Dunque, diciamo, ormai la posizione anche politica dei vertici di Montedomini viene messa in discussione anche da altri soggetti che non siano soltanto le opposizioni politiche in Palazzo Vecchio e diciamo della società civile. Non si placa la polemica sul caso degli affitti brevi. Torelli tira fuori una serie di anomalie che abbiamo appunto sentito. L'assessore Paoleso reagisce in serata: basta gettare fango. Per quanto riguarda sempre la prima pagina di Repubblica, si torna a parlare anche qui dei lavori al Ponte Alpino, in cui si parla di steward e navette per i viaggiatori. I tempi sono rispettati per chi deve appunto muoversi tra le due stazioni. Ricordiamolo che il traffico ferroviario tra Santa Maria Novella e Campo di Marte è attualmente interrotto per i lavori appunto al Ponte Alpino, fino almeno ad oggi, fino almeno a domani ultimo giorno di lavori, poi il traffico ferroviario riprenderà regolarmente. Invece, per aspettare di dover passarci con le macchine, dovremo aspettare il mese di settembre. E poi ancora Repubblica parla invece delle truffe. Ogni anno 120.000 toscani vittime di truffe e raggiri, recuperato 1 milione di euro. La voce del cittadino, registrata di nascosto e poi clonata dall'intelligenza artificiale per sottoscrivere un nuovo contratto luce e gas. La cura miracolosa per dimagrire, promessa dal personal trainer online, che sparisce subito dopo il bonifico. Insomma, sono soltanto alcuni degli esempi che la Repubblica raccoglie tra le 120.000 truffe all'anno che solo in Toscana interessano i cittadini. Federconsumatori e CGL hanno presentato i dati di un'epidemia in crescita, dalle voci clonate con l'IA alle esche sessuali fino alle finte case in vendita. Insomma, un quadro che sinceramente stupisce, perché ancora nei numeri effettivamente è molto alto, e quindi è evidente che, essendo un problema, diciamo, che va avanti da un bel po' di tempo, non ha trovato una sua soluzione in facilità. Purtroppo continuano ad esserci, anzi l'intelligenza artificiale da questo punto di vista evidentemente continua anche a produrre delle difficoltà nuove, perché e dare ulteriori opportunità per le truffe. E quindi vi chiediamo anche noi di segnalarci eventualmente se ci sono state cose del genere per da segnalare alla nostra radio. Fatelo, che insomma sono anche questi gli obiettivi che ci poniamo come radio locale comunitaria. Su questo ieri c'è stata una conferenza stampa, sentiamo Laura Grandi per Federconsumatori cosa ha raccontato.
5: La regione Toscana è un territorio dove i cittadini dal punto di vista del consumo sono vessati. Vessati perché sono più di 120.000 le persone che incappano in pratiche commerciali scorrette e in truffe. Federconsumatori nel corso del 2025 ha raccolto più di 18.000 persone che si sono recate ai loro sportelli per denunciare queste prassi che purtroppo quotidianamente vedono le famiglie e le persone subirle. Ma la cosa secondo noi importante è non tanto la progressione degli ultimi due anni, che ha visto un aumento del 60% delle persone che si sono recate al nostro sportello, ma il numero delle persone che ricevono queste truffe. E poi l'altro dato che è significativo è che però le associazioni dei consumatori, e nella fattispecie vi riportiamo i dati della Federconsumatori, hanno la capacità di far ritornare in possesso le persone dei soldi che avrebbero se no perso a causa di queste truffe. Sono dati importanti perché nel 2025, grazie all'intervento della Federconsumatori, i cittadini toscani hanno avuto un risarcimento, praticamente è ritornato nelle loro tasche quasi 1.200.000 euro, che sono cifre secondo noi molto importanti e che fanno però anche capire qual è l'entità di quello che le persone rischiano di perdere. Ormai sono le truffe digitali quelle che accadono online le più praticate. Diciamo che nel 2024 i contenziosi, comunque le pratiche commerciali scorrette, erano soprattutto sul settore dell'energia. Adesso rimane sempre un settore molto, diciamo così, difficoltoso, ma le truffe finanziarie hanno, diciamo così, sorpassato e hanno preso il sopravvento.
2: Ricordiamo anche un altro aspetto importante che entrerà in vigore dalla prossima settimana, ovvero i ritocchi a bus e tranvie che saranno più cari. Biglietti, abbonamenti, da sabato nuove tariffe, scattano i ritocchi dopo settimane di polemiche. Il quadro dei rincari e di cosa rimane invece invariato lo fa la Nazione. Ricordiamo, diciamo per la cosa più banale che forse interessa la maggior parte delle persone nel quotidiano, anche di chi ci sta ascoltando in questo momento, che il biglietto ad esempio della tranvia o comunque di tutte le tariffe urbane Firenze e capoluoghi verrà aumentato di 30 centesimi e passerà da 1,70 ai 2 euro per il suo biglietto di corsa oraria. L'abbonamento mensile invece sarà di 42,40 euro con un aumento di 3,70 euro al mese. Rimangono invece invariate le tariffe sui viaggi extraurbani e gli abbonamenti mensile ISEE, trimestrali e annuali, mentre invece ci sono aumenti per tutte le tariffe extraurbane che riguardano gli abbonamenti mensili, che appunto, come detto, aumenteranno a scaglioni a seconda della fascia chilometrica. Queste novità le trovate tutte sulla Nazione di oggi. Per quanto riguarda invece un'altra polemica politica a distanza tra il governo nazionale e quello regionale, ieri sono arrivate le dichiarazioni di Nello Musumeci, l'assessore alla protezione civile, che ha aperto un nuovo fronte di polemica con il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Musumeci infatti avrebbe dichiarato che dopo l'alluvione la Toscana non avrebbe chiesto lo stato di ricostruzione, una polemica diciamo che ieri è arrivata direttamente per bocca del ministro. Il virgolettato che riprendiamo dalla Repubblica è questo: la Toscana è una delle poche regioni italiane a non aver chiesto l'apertura dello stato di ricostruzione. Abbiamo scritto due volte alla regione per chiedere come mai non avessero avanzato la richiesta, tutte e due le volte non c'è stata data risposta. La risposta invece è arrivata proprio al ministro da parte di Eugenio Giani. Sentiamo cosa ha detto il presidente della regione.
6: Ormai siamo vicini alla campagna elettorale, quindi magari certi toni possano essere arricchiti da considerazioni che poi non hanno un senso tecnico. Io in realtà del ministro Musumeci lo stimo, perché ho vissuto l'impegno parallelo di un presidente della Toscana e un presidente della Sicilia. a me quello che mi interessa è la concretezza delle cose. Probabilmente nelle sue dichiarazioni era sfuggito il fatto che proprio nell'incontro tra diciamo, i nostri dirigenti, il direttore Giovanni Massini e la direzione della protezione civile a livello nazionale, era stato concordato alla fine di quest'anno di concedere alla Regione Toscana, sulla base della corrispondenza che è stata intercorsa, di concedere un anno in più per la gestione e la fine della gestione dello stato di emergenza, in un rapporto non tanto solo di proroga, ma di continuità di gestione degli interventi. Passare allo stato di ricostruzione avrebbe significato dover in qualche modo interrompere tutte le procedure, passare a uno stato di procedura diversa e conseguentemente trovarsi in una situazione in cui rischiavamo di anteporre la burocrazia a quella che è l'esigenza di risposte concrete. Quindi con il documento che ci è stato notificato dalla Protezione Civile, per cui io posso continuare a operare commissario dello stato di emergenza fino alla fine dell'anno, cioè fino al 31 di dicembre del 2026, il tema non si è posto e quindi evidentemente non ha avuto seguito quella corrispondenza che richiedeva di formulare domanda per stato di ricostruzione. Questo lo faremo il 1 gennaio del 2027. E fino al 2026 continueremo a spendere, devo dire peraltro nella sua nota il ministro Musumeci ha dato atto che siamo arrivati in certe voci a superare il 90% di quello che erano le risorse date, quindi la Toscana che ha saputo quelle risorse che sono arrivate dallo Stato spenderle al meglio.
2: Riprendiamo, chiudendo la pagina, diciamo, della polemica politica a distanza tra il governo e la regione. Prima di chiudere andiamo a recuperare altre due notizie. La prima, il maxi incendio allo Smannoro, distrutto il magazzino di Pellami, ditte evacuate, rischi ambientali, così racconta oggi La Nazione a pagina 8. Il rogo ha interessato un capannone di 5.000 metri quadrati, colonna di fumo e cattivi odori percepiti in tutta la piana. Per la durata dello spegnimento, finestre chiuse e condizionatori spenti. Nessun provvedimento da parte dell'ASL. Ieri infatti ARPAT e USL Toscana Centro hanno effettuato un sopralluogo al termine del quale non sono stati presi provvedimenti per le coltivazioni, diciamo che evidentemente gli interventi di spegnimento si sono svolti in tempi rapidi e non hanno creato troppe conseguenze. Proprio per parlare però di ambiente, ieri è stata presentata uno degli appuntamenti a livello regionale, in realtà la festa è a carattere nazionale, più importanti che riguardano la nostra regione, ovvero Festa Ambiente, che tornerà ad animare la zona di Enaoli nel Grossetano in Maremma, la festa nazionale di Lega Ambiente, tra momenti di riflessione e concerti, musica live. Sentiamo quello che ha raccontato ai nostri microfoni ieri il presidente di Lega Ambiente Toscana, Fausto Ferruzza, nella presentazione di questa edizione 2026 di Festa Ambiente.
7: Assolutamente sì, la 38esima edizione, siamo particolarmente orgogliosi che il nostro festival nazionale avvenga come sempre in Toscana, un cuore pulsante di solidarietà, di pace, di inclusività, e quindi non è un caso, voglio dire, che tutto questo avvenga dalla Toscana, che si promuova pace e solidarietà attraverso tutte le declinazioni delle tematiche ecologiste. Quando noi promuoviamo le rinnovabili, quando noi promuoviamo un modello energetico diverso, più pulito, più equo, parliamo di pace, parliamo di solidarietà, parliamo di non dipendenza dalle fonti fossili che purtroppo a tutte le latitudini planetarie creano caos, disuguaglianza, conflitti e guerre.
2: Dando uno sguardo a quello che sarà il programma musicale di questa edizione, Zen Circus, Nina Zilli, Modena City Ramblers, Bobo Rondelli, alcuni dei nomi, e poi il gran finale, il progetto ideato da Francesco Magnelli, che riunisce questa volta gli artisti Max Gazzè, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada nello spettacolo Stazioni Lunari, che chiuderà questa edizione di Festa Ambiente dal 5 al 9 agosto. Ci sarà anche la visita del ministro Fratin. Bene, con questo siamo giunti al termine di questa nostra puntata di Newsbox Estate. Torniamo con tutte le informazioni di scusate ancora, della nostra informazione locale alle 14.05 con Nova Radio News da parte mia, di Daniele Bianchini. L'augurio di un buon proseguimento di mattinata sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. E adesso il GR Traffico.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece sul ramo di Livorno, per un incidente ora risolto, si segnalano ancora code tra Lavorie e Bicarello in direzione mare. Code a tratti invece a causa del traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
3: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto, molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
2: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
3: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
2: Anche lo stile di vita è importante?
3: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.

0: Sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Prato Ovest e Firenze Ovest verso Firenze. In Fipili invece a causa di lavori 2 km di coda tra San Miniato ed Empoli verso Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
3: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto, molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
2: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
3: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina,

0: personalizzata, la medicina di precisione con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
1: Anche lo stile di vita è importante?
0: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
2: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Ulle e Pontremoli verso Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili 3 km di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: tanto per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

tutti inutili e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono

Fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Ulle e Pontremoli direzione Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili, rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circola ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella Regione. Warning.

gatti al parco giocano, siringhe narcotraffici, vecchi in panchina disapprovano, ma meglio tossici che fossili, meglio tossici che stupidi me.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Grosseto dal 5 al 9 agosto Festa Ambiente, il festival nazionale organizzato da Lega Ambiente dedicato a musica, cultura e sostenibilità. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco, Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, info su festambiente.it. L'associazione IAU organizza il 12 e il 13 settembre al Fantastic Garden di Sesto Fiorentino un evento dedicato alle sfide relazionali tra genitori e figli. L'iniziativa prevede incontri guidati da professionisti del settore con lavori di gruppo per gli adulti, attività ludiche per i bambini ed una cena comunitaria nella serata di sabato. L'associazione Surus cerca volontari per il riordino della libreria solidale a massa. Per info, segreteria@surus.it.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella Regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi SAFE entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. E l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
0: Nova Radio News, estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.

14:06 minuti, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con il Nova Radio News, il nostro spazio in diretta del pomeriggio e con le notizie del giorno. Partiamo parlando di Palestina, in particolar modo di una delegazione di 10 bambine e bambine palestinesi arrivati nei giorni scorsi in Toscana dal campo profughi di Balata alle porte di Nablus. L'arrivo in Toscana si svolge nell'ambito di un progetto di accoglienza. I bambini sono ospitati per 15 giorni negli spazi della scuola primaria Pascolidini di San Giuliano Terme con il supporto del comune. Sono in Toscana grazie al progetto Ponti di Pace, promosso dal Comitato Arci di Pisa e dell'Alta Val di Cecina, insieme ad una rete di enti locali, associazioni del territorio e in collaborazione con il Childhood and Tolerance Center di Nablus. In regione si sono incontrati questi bambini e bambine palestinese con la vicepresidente Mia Diop e l'assessora Alessandra Nardini e con anche la presenza dei rappresentanti delle associazioni che a questo scambio hanno lavorato. L'iniziativa è nata tra l'altro su sollecitazione di un gruppo di cittadini e cittadine di Calci e San Giuliano Terme e punta ad offrire alle bambine e ai bambini un'esperienza lontana dal contesto della

0: guerra, favorendo l'incontro con i loro coetanei italiani. Ma a spiegarci meglio come funziona questo progetto e in che quadro si inserisce Mario Di Monte, il presidente di Arci Pisa e Alta Val di Cecina.
1: Il progetto, che è nato diciamo dal basso, come si dice in questi casi, è nato diciamo alcuni mesi fa, si chiama Ponti di Pace, ed è stato costruito appunto tramite Arci e cittadine e cittadini di Calci per la Palestina e questa associazione palestinese che è appunto il Children Tolerance Center, che opera proprio a Nablus nel campo di Balata.
2: Come hai detto, oggi questa visita arriva in un momento, in un contesto particolare. Cosa sta succedendo attualmente a Gaza e in Palestina?
1: Questo è un momento drammatico e anche molto delicato, perché a Gaza entra per la prima volta la delegazione del Board of Peace. A Gaza non si entra e non si esce se non lo vuole Israele, e quindi è un segnale politico molto forte, perché non entrano gli aiuti umanitari, ma entrano delegazioni di potenti del mondo che vuole decidere sulla vita delle cittadine e dei cittadini palestinesi, venendo meno a quel principio sacro che è stato fondante dopo la seconda guerra mondiale, del principio di autodeterminazione dei popoli. In Cisgiordania la situazione non è migliore, lì non c'è la scusa di Hamas, il terrorismo del 7 ottobre, si continua a spazzare via case, villaggi delle palestinesi e dei palestinesi, non arriva acqua, non arriva luce, non arriva gas, perché i coloni israeliani non lo permettono. E tutto questo, tra l'altro, sono tutti insediamenti illegali. In una di queste situazioni un cittadino privato armato è stato diciamo disarmato da un cittadino palestinese, e questo ha creato un'offensiva dove sono morti 6 palestinesi. A Nablus sta accadendo, che è proprio la città da dove arrivano questi ragazzi. È un segnale molto preoccupante, perché vuol dire che c'è un forte sintomo di intolleranza da parte del governo israeliano, che si prepara anche a prendere quei territori, e oltre a fare diciamo piazza pulita di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza.
2: Qual è l'obiettivo per il futuro di questo progetto?
1: Continuare a rafforzare il rapporto tra i nostri territori e i territori palestinesi, perché loro hanno bisogno della nostra solidarietà, diffondere questo progetto in più luoghi possibili, continuare a finanziare l'attività di Ibrahim Jamal della Children and Tolerance Center, perché abbiamo bisogno di associazioni che fanno scuola, sanità, aiutano i ragazzi a crescere, a rimanere in Palestina, perché in questo momento il futuro vuol dire sopravvivere in quel territorio e continuare a resistere, a restare in Palestina contro i tentativi di pulizia etnica, di sradicamento del popolo palestinese. Quindi per noi è fondamentale dare una mano a loro, e loro danno una grande mano a noi, perché ci aprono un occhio, una finestra su quello che accade in Medio Oriente.
0: E sentiamo anche la voce di 3 bambini e bambine palestinesi tra quelli accolti stamattina in presidenza della regione toscana, che appunto raccontano il significato di questo viaggio, ma anche e soprattutto le esperienze che vivono in Palestina, a Nablus.
3: Allora, mi chiamo Farah, vengo dal campo profughi di Balata. Noi viviamo praticamente una vita tragica, fatta solo di orrore e di paura, perché loro vengono nelle nostre case, ci mandano, anche ci buttano fuori dalle nostre case, anche non hanno risparmiato la scuola, perché loro entrano anche nella scuola, e questi bambini vivono i traumi continui. Io mi chiamo Yaqub, vengo dal campo profughi di Balata. Ovviamente lui si è definito profugo, perché loro sono, cioè, come dice il nome del luogo da dove arrivano, sono per la quarta generazione, e dice il minimo del nostro diritto è di vivere senza paura, senza terrore, il minimo del nostro diritto. Dobbiamo vivere in pace, dobbiamo giocare in pace. Noi siamo in un carcere e non abbiamo nessun diritto, e quindi anche il diritto palestinese deve tornare a noi, il diritto di vivere e di autodeterminarci.
4: واحنا كمان كأطفال فلسطينيين لازم نعيش كأطفال مثل
3: Mi chiamo Ibrahim, ho 13 anni e anche noi come bambini palestinesi abbiamo diritto di vivere come tutti gli altri bambini del mondo e il nostro diritto c'è scritto nel per i diritti dei bambini, quindi garantito dal diritto internazionale.
0: Ma sentiamo anche le parole di Wafa Marahil del consiglio direttivo del Childhood and Tolerance Center di Nablus, di insomma questo campo profughi da cui vengono tutti i bambini che abbiamo sentito, il campo profughi di Balata alle porte di Nablus, che ci racconta di cosa si occupa questo centro.
5: طبعا اطفالنا بتتعرض لصدمه مزدوجه صدمه مزدوجه في الليل ما بننام بالليل.
3: Questi bambini subiscono doppio trauma e doppio trauma nella notte perché anche possono invadere, fanno imprigione nella loro casa, possono rilevare i parenti, padre o fratello e poi un altro trauma quando la mattina devi tornare a scuola e forse subire un altro trauma. Per questo è nata questa idea del nostro centro dell'infanzia, della tolleranza, perché un momento di sfogo per questi bambini, l'unico momento in cui si seguono questi programmi che insegnano ai bambini come reagire, come trattare con questi traumi continui, con questi tanti programmi mirati sia per i bambini sia per le loro madri. Qui abbiamo respirato la sicurezza, abbiamo respirato la libertà, sentiamo che siamo in sicurezza, però siamo allo stesso tempo tristi perché sappiamo le altre notizie che ci arrivano, che le nostre case sono distrutte e i nostri cari stanno subendo la violenza.
5: عم نتعرض وبيوتنا هناك وأطفالنا وأهلنا عم بتعرضوا للعنف وما في أمن وأمان.
0: Ma sentiamo le parole anche di Bintou Mia Diop, la vicepresidente della regione toscana.
6: Io penso che quello di stamattina è un bellissimo segnale da parte anche proprio della regione toscana, ma anche proprio dei comuni che li stanno accogliendo, penso a San Giuliano e a tutti i comuni appunto che si sono presi carico insomma di questo progetto e di questi bambini. È un segnale importante perché oggi purtroppo di Palestina si sta parlando sempre meno, ma continua ad essere un'emergenza che ci continua a interrogare tutti e tutti. Per noi è importante essere qui in una sede che sicuramente è per noi molto importante, che rappresenta proprio lo Stato di diritto, la nostra democrazia qui in sala Pegaso e proprio nella regione che è da sempre stata una terra di diritti, di civiltà, la prima ad abolire la pena di morte, la pena di tortura e che oggi deve mandare un segnale importante davanti al genocidio che stiamo vedendo e proprio al fatto che ci sono proprio dei bambini che ci stanno raccontando delle atrocità, dei traumi che sicuramente si porteranno dietro tutta la vita. Quindi diciamo la responsabilità della comunità internazionale è sicuramente prendere parte, la parte dei civili, delle persone più fragili, i bambini, le bambine, le persone che poco c'entrano con gli interessi dei forti e sono quelli che poi vengano lesi di più da questi conflitti. Quindi ribadire la nostra vicinanza è qualcosa oggi di fondamentale.
0: Cambiamo argomento e torniamo a parlare di inquinamento dei mari in Toscana. Sono 10 su 20 i punti monitorati sulla costa toscana, risultati oltre i limiti di legge, quasi tutti in corrispondenza di foci di fiumi per concentrazioni microbiologiche elevate di Escherichia coli e di enterococchi intestinali. Lo rende noto Legambiente Toscana sulla base dei dati di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente, presentati oggi in conferenza stampa a Firenze. Il monitoraggio si è svolto dal 6 all'8 luglio su 20 punti, di cui il 25% a mare e il 75% in corrispondenza di foci. Il 20% dei punti è risultato inquinato e il 30% fortemente inquinato. Nel dettaglio, in provincia di Grosseto il 50% dei 6 punti campionati è entro i limiti, mentre risultano critici critiche le foci dei fiumi Osa, Agora e il fosso della Tagliata Etrusca in provincia di Livorno, compresa l'isola d'Elba. 4 punti su 6 sono entro i limiti. Non in regola solo Marina di Salivoli e Marciana Marina. A Massa Carrara solo la foce del fiume Versilia è a norma sui 4 punti monitorati. A Lucca entrambi i punti campionati, Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore, risultano oltre i limiti, mentre a Pisa i 2 punti prelevati sono entro i parametri di legge. A presentare i dati oggi, tra gli altri, è anche Marco Mancini dell'Ufficio Scientifico del Lago Ambiente Nazionale.
7: In Toscana appunto ci abbiamo il 50% dei punti monitorati risultato oltre il limite di legge, 8 punti su 10 oltre i limiti sono foci, sono solitamente i punti dove appunto la criticità è maggiormente evidente. Questo lo facciamo incastonato in un programma scientifico che appunto racconta il nostro monitoraggio, definendo determinati punti sulla costa in tutta Italia. Ovviamente siamo partiti circa metà giugno e siamo ormai quasi alla fine della nostra traversata. Questo lo facciamo non sostituendoci ovviamente alle autorità competenti. Il nostro lavoro serve a stimolo, serve a di proposta, serve a incentivo, a spinta gentile nel cercare di raccontare quali sono le problematiche e poi trovare una soluzione insieme per cercare di risolverle. Sicuramente la cosa che chiediamo sono l'efficientamento o l'implementazione di nuovi impianti di depurazione che possano andare a supplire a queste criticità che riscontriamo sulla costa. Ovviamente le nostre analisi vanno a identificare, come dicevo, specie target per la balneazione, per cui se le troviamo Escherichia coli e enterococchi all'interno del campione di acqua, significa che l'azione depurativa delle acque di scarico non è stata efficiente o è mancante. Quindi appunto sicuramente c'è un lieve miglioramento rispetto allo scorso anno per quanto riguarda la costa toscana, ma sicuramente c'è ancora molto da fare.
8: Ora andate a Puntala.
7: Adesso andiamo a Punta Ala, sì, dove arriverà la barca in giornata, e da lì insomma ci saranno tutte le attività che poi sono previste, laboratori, attività diciamo proprio sulla barca della goletta verde.
0: E queste sono le parole di Marco Mancini, ma sentiamo anche le parole di Fausto Ferruzza, il presidente di Legambiente Toscana.
9: Questa è la terz'ultima tappa di Goletta Verde 2026, la 40ª edizione, quindi festeggiamo anche il 40ª compleanno della nostra campagna storica che monitora i nostri mari. Ovviamente in Toscana abbiamo la predilezione di andare a scandagliare e a indagare le situazioni potenzialmente più critiche, quindi le foci dei corsi d'acqua della nostra regione. Ovviamente sono 20 punti campionati, c'è una parte all'Elba, ovviamente grossa parte nella costa diciamo di continente. Abbiamo rilevato il 50% dei campionamenti fuori dai limiti, quindi una situazione diciamo ancora abbastanza preoccupante, ma rispetto agli anni passati con un trend in leggero miglioramento, perché abbiamo una situazione in miglioramento nel torrente Versilia, quindi nella Toscana settentrionale, e qualche situazione in lieve ma abbastanza visibile miglioramento all'isola d'Elba. È una cosa che ovviamente ci fa molto piacere rilevare, ma per avere una garanzia scientifica di un trend consolidato bisogna aspettare 2 o 3 anni. In questo momento ci sentiamo di registrare intanto questo lieve miglioramento che consegniamo ovviamente ai cittadini toscani come un momento di attenzione. L'ultima cosa che voglio dire è che questa campagna indaga soprattutto i deficit di depurazione, perché quello che noi vediamo a mare nelle acque di transizione, quindi quando le acque dolci si mescolano alle acque salate del mare, quindi nelle foci dei nostri fiumi, sostanzialmente registra la cattiva depurazione dell'entroterra. Quindi dobbiamo fare ancora molto di più nel campo depurativo, migliorare l'efficienza degli impianti di depurazione, molto probabilmente potenziarli, perché non basta diciamo l'effetto pistone e gli effetti della crisi climatica a spiegare comunque un dato che ancora nel 50% dei casi negativo.
0: Continuiamo parlando di Tari. Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato ieri a maggioranza la delibera che recepisce il documento di atti O Toscana Centro per il biennio 2026-2027. L'autorità che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani per le province di Firenze, Prato e Pistoia sulla Tari, come spiegato anche dalle opposizioni. L'incremento dei costi riconosciuti in tariffa raggiunge il massimo consentito dall'autorità nazionale ARERA con un più 6,71%. Anche se poi non sarà questo l'aumento che ognuno di noi percepirà in bolletta a causa di sconti e altri fattori che influiscono sulle percentuali. La delibera è stata illustrata in aula ieri dalla vice sindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani. L'atto è stato votato favorevolmente da PD, Lista Funaro e AVS Ecolò, mentre hanno votato in modo contrario tutte le opposizioni, tra queste anche Sinistra Progetto Comune, e il voto contrario lo ha spiegato stamattina a Nova Radio Dimitri Palagi, che punta il dito sulla creazione della multiutility.
8: Nel 2022 l'allora sindaco Nardella ci disse che la multiutility, che oggi si chiama Alia Plures, ci avrebbe permesso risparmi sulle bollette e sui bollettini e maggiori investimenti. Questi risparmi non ci sono, perché siamo a un aumento importantissimo. Mentre per quanto riguarda gli investimenti, se uno va a vedere quello che ha fatto l'autorità di bacino di ambito Ato Toscana Centro, che è sempre partecipata dagli stessi comuni soci di Plures, quindi i comuni fanno due parti in commedia, sono sia i controllati sia i controllori, noi abbiamo esclusi dalla tariffa Tari, quindi non li paghiamo quest'anno, 6,44 milioni nel 2024 e 6,42 milioni nel 2025 di costi comuni. E in più noi abbiamo una situazione dove provo a fare le cifre, sono sempre un po' difficili da seguire, di 144,1 milioni di lavori in corso ASO Toscana Centro ne ha riconosciuti 5,6, vuol dire che ha tagliato il 96% delle cifre che ha provato a proporre Alia Plures. Quindi per quanto riguarda questa vicenda, noi abbiamo un quadro di piano industriale di investimenti sulla gestione dei rifiuti che la stessa autorità pubblica sta dicendo che non va bene, e nonostante questo abbiamo un enorme aumento che dal 2020-2021, dopo la pandemia, a oggi si aggira intorno quasi al 40% complessivo su quanto paga il Comune di Firenze in termini di Tari. Quindi è un quadro davvero critico, problematico, e soprattutto c'è una crisi di sistema di potere, perché la stessa maggioranza che governa i comuni che stanno dentro Alia Plures sono quelli che poi definiscono le indicazioni di Ato Toscana Centro. Siamo proprio nei tribunali tra le due realtà, quindi in questa situazione di caos noi paghiamo sempre di più, ma non capiamo esattamente perché lo paghiamo. Quello che diceva ieri, e chiudo, la vice sindaca rispetto alla tariffa puntuale è che per legge noi non potremo tenere la Tari per sempre, cioè il quadro normativo nazionale ci impone che effettivamente si debba pagare quanto si consuma, la semplificherei un po' in questo modo, in una città che però è molto eterogenea e rischiando che è la situazione che si vede nei comuni della provincia. Cioè a noi arrivano testimonianze di comitati, sì Tari, ma non così, o di lavoratrici e lavoratori di Alia che spesso registrano momenti di fortissima tensione per i disservizi, si arriva addirittura a delle aggressioni fisiche alle operatrici e agli operatori. Quindi la situazione soprattutto a Firenze si è messi meglio che nei comuni intorno, proprio perché questo meccanismo a oggi non ha un controllo effettivo dal punto di vista politico. Quindi c'è grande preoccupazione anche per i prossimi anni, perché è stato annunciato dal presidente di Alia Plures che gli aumenti della Tari ci saranno fino al 2029.
10: E quello che chiedete voi di fatto al Comune di Firenze in quanto socio di maggioranza relativa nella società, che cos'è?
8: Il Comune di Firenze può trovare facilmente altri alleati per un elemento di forte discontinuità che sceglie alternative rispetto alla quotazione in forza, rispetto all'inceneritore, e fa un piano di gestione dei rifiuti che sia attento al tema ambientale, al tema del recupero, al tema del riciclo e soprattutto che mette in discussione l'utilizzo delle risorse economiche.
0: Chiudiamo con le ultime notizie, diamo uno sguardo un po' alla cronaca. Oltre 500 persone hanno dato l'estremo saluto ad Edoardo Varvarito, lo studente 17enne morto il 27 luglio a causa di un incidente stradale a Bagno a Ripoli. Il funerale si è tenuto stamani nella chiesa del Corpus Domini in via Reims a Firenze, ad officiare la funzione padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte. Monte e presente anche membri delle istituzioni. Il comune di Bagno Arripoli ha proclamato anche il lutto cittadino per la giornata di oggi. Invece torniamo all'incendio di Via Pratese. L'operazione di spegnimento dell'incendio scoppiato ieri mattina in un capannone che ospita due ditte di pelletteria in Via Pratese nella zona dello Smannoro sono proseguite per tutta la notte. Attualmente i vigili del fuoco sono impegnati in attività di bonifica con una squadra e un'autobotte. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano in un magazzino di una delle ditte a partire dalle 8 di ieri. L'intervento è stato complicato anche per il cedimento della copertura dell'immobile con rischi per la tenuta dei muri perimetrali. E torniamo invece su Ponte Alpino. Domani alle ore 11 terminerà il difficile mese di luglio per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Lo stop alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella fa sì che anche oggi l'Italia sia di fatto divisa all'altezza di Firenze. Il nuovo ponte del peso di circa 550 tonnellate è stato posizionato con una gru fatta venire appositamente dagli Stati Uniti di 2000 tonnellate. Restano i disagi per chi si muove in treno, ma la situazione è regolare sia dal punto di vista dei bus sostitutivi sia per la gestione dei passeggeri. La protezione civile e i volontari stanno monitorando la situazione e distribuiscono bottigliette d'acqua. Oggi a Firenze è in vigore il codice arancione per il caldo e così sarà anche per domani. Dal punto di vista del traffico e della gestione della polizia municipale, si spiega dal comune, non ci sono al momento particolari problemi. E chiudiamo purtroppo non soltanto con un ascolto di nuova musica, ma con una notizia che ci trova abbastanza sbigottiti e ovviamente, come si può essere in questi casi, totalmente impreparati. La notizia è quella della morte improvvisa di Glen Hansard, il cantautore irlandese che è rimasto vittima di un incidente in moto avvenuto nella notte a Dublino nella zona di Lucan. Aveva 56 anni secondo quanto comunicato dalla polizia irlandese e riportato dai giornali. Il musicista è stato coinvolto in un incidente con un solo veicolo sulla R109 Lower Road nei pressi di Strawberry Beds nelle prime ore di mercoledì 29 di luglio. I soccorsi hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma Hansard è morto poco dopo. Nato a Dublino nel 1970, Glen Hansard aveva costruito una carriera a cavallo tra musica, cinema e impegno sociale, vincendo pure un Oscar per appunto il film Once. Noi abbiamo ascoltato più volte la musica di Glen Hansard e oggi chiudiamo su questa notizia sentendo un estratto da Don't Settle Transmission West volume 2, secondo capitolo di questo Best Live di Glen Hansard, che usciva qualche settimana fa, un mese fa, il 26 di giugno. Glen Hansard era atteso live in Italia a questo dicembre con ben 4 appuntamenti, ma ci ascoltiamo dal disco Revelate in la Funk House version. Questa versione live di Glen Hansard rimangono tuttora raccontati come molto molto coinvolgenti, entusiasmanti. Ce lo ascoltiamo, Revelate.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Firenze e Scandicce, via 1 variante di Valico, sempre verso nord rallentamenti, questa volta per veicolo fermo in avaria tra Baria e via 1 variante. In Fipini possibili disagi per veicolo fermo in avaria tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est per chi viaggia in direzione SDC Firenze-Livorno. Siamo al traffico ferroviario, completato il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino. Il cantiere prosegue con le successive attività previste dal cronoprogramma fino alle 11 di domani, giovedì 30 luglio. Resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sono attivi i provvedimenti già in vigore all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: definito quanto utilizzare. La Lega avverte, la decisione spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della Difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. Dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza per la fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran, più 2,5% la crescita delle retribuzioni a fronte del 3% di inflazione. E dopo diversi giorni di relativa calma riprende il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran. Washington e Riad hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi statunitensi e impianti petroliferi sauditi. Le forze di mobilitazione popolare irachene riferiscono di almeno 20 vittime. Intanto, secondo la Reuters, l'Iran avrebbe acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Rewind. Ciao, sono Lapo Tasselli e ho sempre sognato di viaggiare nel tempo. La mia generazione è cresciuta andando avanti e indietro negli anni con la DeLorean. In Ritorno al Futuro Marty McFly si ritrova nel passato e dopo rocambolesche avventure cambia il suo presente in meglio. Nella vita reale non è possibile. Lo sanno bene i parenti e gli amici delle vittime delle tragedie che si consumano quotidianamente nei luoghi di lavoro, per le strade o negli ambienti domestici. Con Matteo Micheli abbiamo scelto i momenti più tragici della storia lavorativa e industriale del nostro paese. Ve li raccontiamo e poi torniamo indietro nel tempo per ripercorrere tutti gli errori che, se non fossero stati commessi, avrebbero evitato una tragedia. Il progetto si chiama Rewind, imparare dal passato per proteggere il futuro. Un podcast gratuito disponibile su Spotify. Nasce con la consapevolezza che non possiamo riavvolgere il nastro per cambiare il passato, ma con l'obiettivo di trasformare la memoria in prevenzione e costruire un futuro più consapevole e sicuro. 8 episodi, Rigopiano, Thyssen, Linate, Seveso, Viareggio, Moby Prince, Mineo e Vaillant. 8 storie che devono essere raccontate per custodire nella memoria delle persone la verità dei fatti, perché solo guardando indietro con onestà si può guardare avanti con la speranza di non commettere gli stessi errori. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso nord, sempre verso nord code a tratti per traffico tra Firenze Scandicci e via 1 Variante, verso Roma rallentamenti per perdita di carico tra via 1 11 e Firenze Impruneta. In Cipiri 1 chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario, completato il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino. Il cantiere prosegue con le successive attività previste dal cronoprogramma fino alle 11 di domani, giovedì 30 luglio. Resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sono attivi i provvedimenti già in vigore all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
1: Lui di sera un lupo si mangiava, la madre sulla sedia piangeva, la grande bassa usciva e tutti sotto si faceva. Il timido invece di giocare voleva a tutti i costi lavorare. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre mentre faceva le bombe. Mentre faceva le bombe, i fuochi per la festa del paese sulle tombe.

0: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Sei, sei. Sei, sei.

0: cava alle gole.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 2 km di coda per incidente verso nord tra Valdarno e Firenze Sud. Inoltre rallentamenti per traffico sempre verso nord tra Calenzano Via 1 Variante, tra Via 1 Variante e Sasso Marconi verso Roma. Code a tratti ancora una volta per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Ancora 1 km di coda per incidente verso Bologna tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Stessa situazione in Fipiri tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est in direzione SDC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario, proseguono fino alle 11 di domani 30 luglio la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campomarte, Firenze Rifredi, Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella per consentire il completamento in sicurezza delle lavorazioni a Ponte Alpino a Firenze. Sono in vigore i provvedimenti già definiti all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: 3 Wind. Ciao, sono Lapo Tasselli e ho sempre sognato di viaggiare nel tempo. La mia generazione è cresciuta andando avanti e indietro negli anni con la DeLorean. In Ritorno al futuro, Marty McFly si ritrova nel passato e dopo rocambolesche avventure cambia il suo presente in meglio. Nella vita reale non è possibile. Lo sanno bene i parenti e gli amici delle vittime e delle tragedie che si consumano quotidianamente nei luoghi di lavoro, per le strade o negli ambienti domestici. Con Matteo Micheli abbiamo scelto i momenti più tragici della storia lavorativa e industriale del nostro paese. Ve li raccontiamo e poi torniamo indietro nel tempo per ripercorrere tutti gli errori che, se non fossero stati commessi, avrebbero evitato una tragedia. Il progetto si chiama Rewind, imparare dal passato per proteggere il futuro. Un podcast gratuito disponibile su Spotify. Nasce con la consapevolezza che non possiamo riavvolgere il nastro per cambiare il passato, ma con l'obiettivo di trasformare la memoria in prevenzione e costruire un futuro più consapevole e sicuro. 8 episodi, Rigopiano, Thyssen, Linate, Seveso, Viareggio, Moby Prince, Mineo e Vaillant. 8 storie che devono essere raccontate per custodire nella memoria delle persone la verità dei fatti, perché solo guardando indietro con onestà si può guardare avanti con la speranza di non commettere gli stessi errori. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

getting gross, about to get a joke. But it ain't no fault.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Firenze Scandicce e via Volo Variante, tra Aglio e Badia. Verso Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incitareggello. In A11 code verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. In Fipiri permane un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria al chilometro 74 tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est in direzione SGC Firenze Livorno. Rallentamenti sempre in direzione Firenze anche tra Scandicci e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta coda in uscita alla Strassigna. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. In settimana sono in programma le asfaltature definitive in viale Matteotti e in piazzale Donatello. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

spaventato il silenzio e qualcosa che pareva un'attesa. Abbiamo consacrato a nostri idoli le montagne intorno, confidando

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Firenze Scandicce via 1 variante tra Aglio e Badia. Verso Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 code verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. In Fipiri permane 1 chilometro di coda per veicolo fermo in avaria al chilometro 74 tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est in direzione SGC Firenze Livorno. Rallentamenti sempre in direzione Firenze anche tra Scandicci e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta coda in uscita alla Strassigna. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. In settimana sono in programma le asfaltature definitive in viale Matteotti e in piazzale Donatello. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: 81 secondi.
1: 3 Wind. Ciao, sono Lapo Tasselli e ho sempre sognato di viaggiare nel tempo. La mia generazione è cresciuta andando avanti e indietro negli anni con la DeLorean. In Ritorno al futuro, Marty McFly si ritrova nel passato e dopo rocambolesche avventure cambia il suo presente in meglio. Nella vita reale non è possibile. Lo sanno bene i parenti e gli amici delle vittime e delle tragedie che si consumano quotidianamente nei luoghi di lavoro, per le strade o negli ambienti domestici. Con Matteo Micheli abbiamo scelto i momenti più tragici della storia lavorativa e industriale del nostro paese. Ve li raccontiamo e poi torniamo indietro nel tempo per ripercorrere tutti gli errori che, se non fossero stati commessi, avrebbero evitato una tragedia. Il progetto si chiama Rewind, imparare dal passato per proteggere il futuro. Un podcast gratuito disponibile su Spotify. Nasce con la consapevolezza che non possiamo riavvolgere il nastro per cambiare il passato, ma con l'obiettivo di trasformare la memoria in prevenzione e costruire un futuro più consapevole e sicuro. 8 episodi, Rigopiano, Thyssen, Linate, Seveso, Viareggio, Moby Prince, Mineo e Vaillant. 8 storie che devono essere raccontate per custodire nella memoria delle persone la verità dei fatti, perché solo guardando indietro con onestà si può guardare avanti con la speranza di non commettere gli stessi errori. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: I'm your man. Mai partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni 2 mercoledì alle 19.
3: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Con una minoranza.
4: Vabbè, auguri.
3: E qui.
2: I'm your man.
5: E buonasera a tutte le persone in questo momento in radioascolto di Mai Partiti per parlare di accoglienza e coabitazione sul territorio fiorentino e non soltanto. Benvenute e benvenuti in questo mercoledì 29 luglio, sono da pochi minuti passati le 19 nel nostro spazio qui su Nova Radio, emittente radiofonico di Arci Firenze, con me Giacomo Alberto Vieri, e oggi compiamo un po' un viaggio perché sì, come sapete, insomma, noi cerchiamo sempre di raccontare anche attività e iniziative locali, ma quando, come in questi giorni un po' scarichi, no? Di fine luglio ci sono meno manifestazioni, meno talk, meno dibattiti in giro per la città che riguardano le tematiche di cui raccontiamo in questa trasmissione.

0: decisivi delle rotte dei transitanti che attraversano i Balcani occidentali. Dopo una prima versione dell'Atlante della solidarietà pubblicato nel settembre del 25, questo è un aggiornamento proprio da Biac, da Tuzla, da Loznitz, da Novi Sad e poi anche da Sarajevo e Zagabria. Ne parleremo, dicevamo, con Agostino Zanotti nel primo intervento telefonico di oggi, e nel secondo avremo un ospite che è già nota, insomma, ai nostri microfoni. Lei è Senka Maida, in questo caso parla come rappresentante del coordinamento, insomma, della Flamingo Revolution in Toscana e della diaspora albanese. Senka veramente si spende tantissimo per questa causa nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Se la seguite, se la conoscete, se seguite le sue piattaforme social, lo vedrete. Tanti sono stati gli appuntamenti della Flamingo in Toscana, nelle piazze toscane, e tante hanno ancora da avvenire, ma soprattutto con lei vorremmo davvero aprire un po' una parentesi a 360 gradi su quello che, da dove parte in realtà, qual è la genesi di questa rivoluzione che in Albania è partita, veramente sembrava da pochissime persone, in realtà poi in piazza si sono trovate in migliaia, e si sta espandendo, e sta guardando e sta agendo anche con gli occhi e con le mani di persone che in Albania in questo momento non ci sono, che vivono in altri paesi come qui in Italia, ma che supportano, sostengono e raccontano l'esperienza albanese, della società albanese che intreccia temi diversi, giustizia sociale, diritti, ambienti e anche appunto attivismo e persone giovani. Lo racconteremo con Senka fra poco, anche due contributi musicali come sempre nella nostra trasmissione, quindi vi direi che non c'è posto migliore in cui stare per la prossima mezz'ora insieme. A fra pochissimo.
1: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
0: Ed eccoci, cari amiche e cari amici in radioascolto, è un piacere per me parlare con il primo ospite della puntata di oggi. Buonasera anzitutto a Agostino Zanotti, portavoce della rete Rivolte ai Balcani.
2: Buonasera a voi e grazie per questa opportunità che ci offrite, e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: È assolutamente un piacere offrirvi un'opportunità, come la chiami tu, Agostino, perché c'è poi questo, cioè, diciamo, il pretesto ce lo dà la pubblicazione, no, dell'Atlante della Solidarietà, lo snodo della Bosnia alla luce del patto migrazione e asilo. È una pubblicazione, insomma, che segue, diciamo, il primo Atlante della Solidarietà pubblicato nel settembre 25. Questo è un aggiornamento da alcuni punti chiave, proprio da alcuni snodi decisivi delle rotte dei transitanti che attraversano i Balcani occidentali, alla luce poi di quello che è stato, diciamo, l'implementazione e l'entrata in vigore e poi l'implementazione da parte anche dell'Italia del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo il 12 giugno 2026. Partiamo da qui, Agostino, dici meglio.
2: Beh, certo, questo è il secondo lavoro della rete Rivolte ai Balcani, che è una rete appunto che si è formata nel 2019 per porre l'attenzione sulle rotte balcaniche, che erano secondo noi molto trascurate negli ultimi anni. Certo, grande attenzione per la rotta del Mediterraneo, ma anche sulle rotte balcaniche stavano agendo con tutte quelle pratiche di coercizione di regime della frontiera che avvengono anche nel Mediterraneo. Per cui la rete Rivolte ai Balcani ha voluto in questo modo offrire e dare l'opportunità a chi lavora sulla rotta di valorizzare il proprio lavoro, di renderlo visibile anche verso l'esterno. Ed è per questo che nasce l'Atlante della Solidarietà, in una Europa all'interno della quale sembra che prevalga solo la chiusura delle frontiere, l'odio etnico, l'azione sistematica della polizia. Sembra che l'opinione pubblica vada solo in quella direzione. In realtà c'è tanto di più, c'è una resistenza civile molto importante fatta da cittadini europei che a fianco dei transitanti vogliono resistere appunto alla deriva securitaria a cui l'Europa sta andando incontro.
0: Ecco, a me questo aspetto ha colpito molto, proprio questo fatto di cui stai parlando, perché effettivamente si cerca, insomma, più che altro, insomma, si approfondisce e si mette in luce sempre quelle che sono le criticità. Noi del patto europeo sulla migrazione e l'asilo nelle ultime puntate ne abbiamo parlato e riparlato tantissimo, però appunto si mette lo spot poco su quella luce che invece sono le pratiche di resistenza, e che nonostante la disumanità e la disumanizzazione, no, delle politiche e i tantissimi milioni di euro investiti in appunto in

0: contenimento e politiche di allontanamento in realtà c'è. Le avete trovate anche appunto in queste zone, in questi punti cruciali di cui parli?
1: Certo, noi appunto con il primo Atlante abbiamo, per solidarietà, abbiamo aperto l'attenzione su, anche sulle le forme di resistenza in Italia lungo i nostri confini, a Trieste, a Aux, a Como, a Bolzano, ma poi in Serbia e in Croazia. In questo viaggio abbiamo voluto concentrarci soprattutto sulla Bosnia e in parte anche in Croazia. Ma che cosa avviene? Cioè, di che cosa parliamo? Quali sono queste forme di resistenza che tra l'altro vengono, subiscono anch'esse la pressione securitaria delle forze di polizia locali, per cui molti volontari vengono svegliati di notte perché collaborano con questa clandestinità dei transitanti, eccetera. E cosa fanno in realtà? Danno cibo, offrono quel luogo, quel calore umano, quella solidarietà umana di cui i transitanti hanno bisogno. Ne hanno bisogno soprattutto dopo che hanno passato il confine, hanno visto i propri amici annegare nei fiumi, hanno visto i propri amici picchiati o hanno subito le violenze delle polizie di frontiera. Per cui questo lavoro di resistenza è un lavoro di grande solidarietà umana e di grande passione verso i diritti, la difesa dei diritti umani. Faccio alcuni esempi se
0: assolutamente, assolutamente, anzi.
1: Ma guarda, in primo caso mi viene in mente di citarti l'IAD a Tuzla, che è il coordinatore di una associazione Agisci, Bieliuiba, non so se lo pronuncio bene perché questi anni, nonostante aver trafficato attraversato i Balcani, sono ancora un po' povero di lingua balcanica. Comunque l'IAD che cosa fa? Oltre a dare cure, va a va a dare sepoltura a queste persone che sono morte appunto nei boschi, nel fiume Drina o in altri luoghi, e cerca di dare una sepoltura cercando di dare anche un nome a queste persone, non una targa NN, che oltre a morire queste persone muoiono nell'anonimato. Cerca di ricostruire la catena familiare, cerca di offrire uno spazio di dignità anche all'interno della sepoltura, ed è un lavoro incredibile che fa lui, fa a Tuzla, lo fa anche SOS Balkan Route, a Biac. E questo sembra un'azione tra virgolette secondaria, ormai sono morti, chi se ne frega, questo li abbiamo abbandonati nei boschi, l'hanno voluta, eccetera. No, questa è una resistenza incredibile che ridà dignità, insomma, ridare un corpo a chi, alla famiglia che ha perduto il proprio figlio, il proprio cugino, il proprio zio, è un segno importantissimo, ricongiunge di nuovo questo legame, lui non c'è più, ma rivive nella storia, nel racconto, ritrova un luogo. Ecco, scusate la passione che ci mette in questo racconto, ma è qui dove noi ritroviamo in realtà le radici dell'Europa che ci appartiene, e le radici dell'Europa che appunto transita tutto lungo le rotte. Ce ne sono tanti altri di esempi, ma non voglio pesantire troppo.
0: No, anzi, noi ti ringraziamo davvero, Agostino, per questa passione, come la chiami tu, perché in realtà è molto bella, è molto accurata, ed è anche appunto poi la ragione di questo dossier da cui nasce, insomma, da cui prende avvio poi questo dossier, questo Atlante, che io ricordo e vorrei veramente invitare tutte le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori a poter scaricare anche sul sito della rete rivolto a Balcani Balcani, perché davvero, cioè, questo è il senso, no? del motivo per cui viene portato avanti questo scritto, quello di raccontare queste esperienze di luce, queste buone pratiche di resistenza da cui, come dicevi te, insomma, di cui bisognerebbe ricordarci più spesso in questa Europa.
1: Sì, vorrei anche dire, per stare sul presente, che c'è un filo che unisce questa resistenza alla resistenza della Valle Susa, perché contrastare le pratiche di distruzione ambientale, di prevaricazione sulle persone, avviene in Italia e avviene in Europa. È questo che tutti noi dobbiamo fare, far vedere che l'Europa, che i cittadini europei, ci sono cittadini europei che non ci stanno, che vogliono continuare a denunciare queste pratiche, anche a rischio della propria incolumità fisica e anche della carcerazione. Ma queste resistenze, che sono resistenze pacifiche, non violente, molto, molto umane, secondo noi vanno valorizzate. Ecco, concludo dicendo che questo è un lavoro collettivo ed è anche questo il significato che vogliamo ridare alla Plante della Solidarietà. Il singolo è importante che agisca, ma il singolo insieme agli altri costruisce quel noi che fa una politica di resistenza e traspare da questo dossier, permettetemi di dirlo.
0: Grazie mille Agostino per questo contributo. Noi davvero, io rinvito i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici a poterlo scaricare sul sito della rete Rivolte ai Balcani. Noi ci sentiamo presto, speriamo anche, insomma, prima di un'altra eventuale pubblicazione dell'Atlante della Solidarietà. Grazie Agostino, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie.

0: Ed eccoci cari amiche e cari amici in radioascolto, è un piacere sempre per me quando dall'altra parte del telefono c'è Senka Maida. Anzitutto buonasera Senka.
1: Buongiorno a voi, buonasera.
0: Rappresentante della Flamingo Revolution in Toscana, della diaspora albanese, Senka, lo dicevamo un po' nell'introduzione, prima di telefonarti, ma lo ripetiamo, insomma, se ne parla poco, o comunque se ne parla troppo poco, e se ne parla magari anche, insomma, spesso là non arriva il concetto di cos'è questa Flamingo Revolution, per cosa si muove, che cosa sta accadendo in Albania e che cosa si può fare anche dall'Italia per contribuire. Allora, andiamo un passo alla volta e intanto spiegaci un po' come nasce la Flamingo Revolution.
1: Sì, la Flamingo Revolution nasce da una rivolta, da un momento preciso, fisico, in cui le comunità locali di una zona protetta, che rappresenta un patrimonio naturalistico importantissimo, con un ecosistema preziosissimo, e dove arrivano i flamingo, e da qui appunto poi arriva ad essere anche simbolo di questa rivoluzione, a Narta, appunto, vicino Valona, in cui la comunità locale si è svegliata e ha visto la propria spiaggia recintata, una spiaggia pubblica, perché ci devono costruire un resort. Cioè, il primo ministro ha venduto, diciamo, ha promesso, ha allacciato questo accordo con il genero di Trump, Kushner, per costruire dei resort. Dentro questo progetto ci sono investitori oligarchi americani, ovviamente, israeliani e catariani, e questo processo sta riguardando l'Albania, che viene svenduta pezzo dopo pezzo, e quindi le comunità locali sono scese per protestare, e tra l'altro hanno trovato la polizia, il recinto, e uno dei protestanti è stato trascinato a terra. Ci sono state proteste perché comunque questo schema di svendita, di sfruttamento del territorio albanese, dell'identità e della storia di un intero popolo, sta andando avanti da anni. Però questa è stata la risposta più massiccia, e la sera stessa, quando è stata convocata appunto una protesta in centro in Albania, una delle strade più importanti di Tirana, pensavano di essere in 10, in realtà erano migliaia. E da lì poi il popolo albanese ritorna dal lavoro, prende amici, parenti, familiari, e scende in piazza per protestare contro un sistema corrotto, contro un sistema politico che ha svenduto tutto, anche i diritti basici, perché il popolo albanese ancora nelle zone rurali non ha acqua ed energia elettrica in maniera continuativa, mancano gli ospedali, manca un sistema di istruzione, le università, le scuole cadono a pezzi, il sistema sanitario è privatizzato e gli ospedali pubblici sono inaccessibili. Quindi tutto questo, tutti questi sacrifici che il popolo albanese continua ad affrontare da 36 anni di transizione democratica, nella speranza che le cose cambino, ha ovviamente risollevato, ci siamo sentiti trascinare tutti per terra quel giorno. E quindi da 58 giorni, anzi da 59 con ieri sera, il popolo albanese continua a scendere in piazza con una risposta del tutto irrispettosa nei confronti del popolo albanese da parte di Edi Rama, del primo ministro, che continua a sbeffeggiare, a rispondere in maniera arrogante, prepotente, se non violenta nei confronti dei manifestanti, nei confronti di una manifestazione completamente pacifica, apartitica, che rappresenta anche un unicum nella storia dell'Albania, ma direi nella storia globale, perché è partita da una manifestazione, diciamo, da una questione ambientalista di opposizione appunto alla distruzione di una zona rarissima, preziosissima, non soltanto per l'Albania, ma per l'intera regione europea, perché di lì passa Vjosa, l'ultimo fiume selvaggio dell'Europa, e quindi ci sono piante acquatiche, una fauna unica che va tutelata, protetta e non distrutta dagli yacht, dalla costruzione di altro, con altro cemento. E se la natura muore, moriamo anche noi. E questo è il messaggio fondamentale, che si è trasformato poi in un messaggio ancora più allargato di richiesta di democrazia, trasparenza e giustizia sociale per il popolo albanese, ma questo poi riguarda, secondo me, tutta l'Europa, tutti i popoli in cui si vive questo schema, diciamo, di sfruttamento e di schiacciamento, appunto, di erosione dei diritti delle persone nei confronti, appunto, del profitto.
0: Ci sono però anche degli aspetti molto belli di questa storia che a me piacciono molto, perché sono anche narrativamente, non so come dire, degli spunti super interessanti. Anzitutto il fatto, l'hai raccontato tu, nel fare un po' la genesi della Flamingo Revolution, certo. Il fatto che si parta dalla terra e dall'ambiente, no? Che è una protesta che poi arriva nelle piazze, che arriva poi ai diritti delle persone, parta comunque dall'ambiente, no? Dalla natura che ci circonda. Un altro aspetto molto bello è che però poi questa Flamingo oltre all'Albania si è espansa, diciamo, no? E ci sono tante persone, nella fattispecie anche qui in Italia e appunto anche qui in Toscana, che da lontano guardano alla terra di origine, alla terra da cui sono partiti tanti anni fa, o alla terra magari da cui vengono i propri genitori, e comunque si mobilitano, perché in tutte, comunque, diciamo, le tappe che state organizzando, i vari step, mi viene in mente Pistoia, so che ci sono state tanti altri punti, ce ne saranno ancora, ora magari ce li racconti. C'era partecipazione, c'era voglia di conoscere da parte della comunità albanese qua, ma anche da parte probabilmente anche della comunità italiana, non so, dici tu.
1: Sì, esatto. Allora, è chiaro che noi rappresentiamo gli effetti, diciamo, negativi di quello che sta succedendo, che è successo in Albania, cioè l'emigrazione è rimasta, era ed è rimasta purtroppo l'unica soluzione per il popolo albanese. Considera che circa 24.000 albanesi lasciano la propria terra ancora oggi, ogni anno, e questo perché non ci sono opportunità. Quindi tutta questa ricchezza che viene promessa attraverso i resort, attraverso la costruzione di posti lussuosi, alberghi, eccetera, in realtà non ha nessuna ripercussione positiva sul territorio albanese. Pensa che anche l'accordo, il contratto stretto con Kushner, è un contratto di 99 anni, i primi 10 sono esentati, i costi di urbanizzazione, i costi della costruzione, diciamo, e quindi anche, no, dei servizi basilari come quello idrico, di energia elettrica, saranno a carico del governo albanese e quindi del popolo albanese. E la prima cosa che ha detto Edi Rama, che è emersa, diciamo, su questa vicenda, è stata: va bene, se non verranno a lavorare gli albanesi perché sono arrabbiati, ci sono i filippini, ci sono altri che vengono a lavorare. Quindi c'è anche uno schema di sfruttamento del lavoro. Pensate quanto sia profonda l'ingiustizia dietro a questi progetti. Ed è chiaro che la diaspora, che ancora è legata ovviamente a quella terra, che ha dovuto lasciare, perché un conto se si va via per piacere, per viaggiare, per formarsi, eccetera, un conto se si è obbligati, lasciando la famiglia, per motivi sanitari soprattutto, e perché c'è un sistema, appunto, che non funziona, gli studenti, l'Albania era uno dei posti, dei paesi con una popolazione molto giovane, è diventata un paese con la popolazione tra le più vecchie, perché sono rimasti gli anziani, non ci vedono più opportunità, e questo è un grande fallimento, e questa è una grande ingiustizia. Quindi ecco che anche noi della diaspora vogliamo sostenere quelle proteste, perché ci riguardano i nostri familiari, riguardano la nostra identità, la nostra storia. E abbiamo cercato di costituire dei gruppi, appunto, in ogni zona che portassero avanti le proteste. La prima che abbiamo fatto in Toscana, partita così per caso, è anche questa. Ok, ho detto: facciamo questo volantino, se siamo in 10 siamo in 10, se siamo in 100 siamo in 100. con tutti i dubbi anche da parte delle persone che conoscevo della diaspora, ma tanto non succede niente, a che serve, la protesta è così, non arriveremo a niente. Eravamo mille e da lì poi è nata una rete di persone che non ci eravamo mai viste prima, un'energia unica, che ci siamo messi insieme, ognuno raccontando la propria storia, tutte storie veramente da... io poi prima o poi le vorrei raccontare, perché è giusto che vengano fuori. Chi è andato via dall'Albania perché la sorella a causa di un errore medico è rimasta sulla sedia a rotelle, chi è andato via addirittura a 70 anni, il che vuol dire veramente vivere un trauma profondo, perché sua figlia è morta sotto i ferri durante un'operazione e ancora chiede giustizia dopo tanti anni. Chi è venuto, appunto, chi conosce quella zona dove verranno costruite i resort ed è completamente esterefatto, distrutto, come lo siamo tutti di fronte appunto a questi meccanismi di poca trasparenza e di privatizzazione appunto dei beni comuni. Lì noi abbiamo imparato a camminare, a nuotare, a conoscere quello che era la nostra terra e ci appartiene, diciamo, nel DNA, in tutto. Quindi siamo riusciti poi ad arrivare a 10 proteste, abbiamo fatto proteste ad Arezzo, abbiamo fatto delle proteste a Firenze, ovviamente 3 o 4. Siamo stati a Pistoia, a Prato, a Pisa e ultimamente anche a Livorno. La cosa bellissima è che oltre ovviamente alla popolazione albanese, alla diaspora albanese, si sono aggiunti a noi organizzazioni ambientaliste che ci stanno chiedendo di mettersi in rete con noi e di fare degli eventi. Con noi abbiamo avuto l'ARCI, COSPE, Lega Ambiente, Fridays for Futures, insomma un sacco di supporto e che cercheremo di portare avanti. La CGL è uscita anche a livello regionale dando il suo supporto al popolo albanese. A livello nazionale i media e tutto il resto non parlano perché ovviamente il governo attuale, il governo italiano attuale è legato mani e piedi a Rama. Se cade Rama cade il progetto del CPR, quindi certo, dobbiamo starci attenti. E tra l'altro le nostre proteste hanno ispirato le proteste in Italia, perché in Puglia e in Sardegna sta succedendo lo stesso. E in Puglia tra l'altro ci siamo collegati la settimana scorsa, perché a Orsuni, tra l'altro il posto dove io sono cresciuta, ci vogliono costruire un resort distruggendo chilometri e chilometri di costa. E uguale la Sardegna, dove sarò la prossima inizio di agosto, abbiamo presentato delle mozioni chiedendo il supporto alle istituzioni locali, alle amministrazioni locali, affinché si esprimano, diciamo, prendano posizione, si crei pressione politica. A Terranova Bracciolini la nostra mozione è stata approvata all'unanimità. Ieri abbiamo saputo da Capannori che anche lì la nostra mozione è stata approvata all'unanimità, tra l'altro con un intervento della destra molto molto importante, del centrodestra, insomma. Stiamo aspettando in altri comuni dove abbiamo contatti, perché il nostro gruppo poi ha anche la fortuna di avere all'interno delle persone con un ruolo istituzionale di provenienza albanese e che stanno facendo un ottimo lavoro con le istituzioni. Cercheremo di scrivere, stiamo portando avanti anche l'idea di una lettera aperta in cui chiediamo un supporto, diciamo, da parte della società civile, delle organizzazioni. E quindi ecco, stiamo cercando di diffondere, diciamo, le informazioni in maniera più capillare possibile, in maniera più corretta possibile. Siamo stati anche al Festival di GKN, dove ci hanno invitato per raccontare, per unire le lotte, perché comunque si tratta di una lotta contro le ingiustizie, per una giustizia sociale, per la democrazia, per la libertà, quindi tocca a tutti i temi e ovviamente secondo me la paura, diciamo, dei governi sia anche quella di che questa, diciamo, che questa manifestazione, diciamo, si allarghi ancora di più e raggiunga livelli internazionali, perché comunque anche in Italia, appunto, la svendita dei territori dalla Puglia fino al Piemonte agisce secondo lo stesso schema: risorse arrivano dietro. Una cosa importante alla quale non viene detta spesso è che dietro a questo resort, la costruzione di resort, si nascondono poi altri interessi geopolitici molto più importanti,
0: certo.
1: Esatto, perché per esempio l'isola di Sazan, della quale si è innamorata appunto Ivanka Trump come se fosse un negozio, no, di gioielli l'Albania, e quindi mi piace, lo prendo, lo compro, è mio. Ma in realtà l'isola di Sazan è un punto strategico a livello militare, è stata una base militare per l'Albania, una base importante, perché lì ci sono 3.000 km di bunker, ci passa il gasdotto e soprattutto si trova nel canale di Otranto, quindi sono 70 km, diciamo, di stretto, e che comunque vicinissimo alla Puglia e quindi all'Italia, e questo permette ovviamente un controllo geopolitico di tutto il Mediterraneo. Quindi potete capire bene, da una parte l'Albania, dall'altra la Puglia, abbiamo poi la Sardegna, il Piemonte, quanto questa cosa sia diciamo importante e capillare. Cioè si tratta non solo di una colonizzazione economica, ma di un'occupazione militare vera e propria, della quale non ci stiamo rendendo conto, perché ovviamente pensiamo che i resort, gli yacht portino ricchezza, ma in realtà la ricchezza sono i giovani che ritornano nella propria terra, perché ci vedono una speranza, ci vedono un futuro.
0: Senka, grazie mille del tuo intervento, era proprio quello che ci serviva stasera per approfondire un po' questa questione e insomma allargare un po', no, anche le prospettive, perché spesso si sente parlare di un fenomeno, di qualcosa che sta accadendo, è importante contestualizzarlo e analizzarlo bene. Tu stasera l'hai fatto, quindi noi ti ringraziamo tantissimo. Io invito le persone che hanno ascoltato questa radio intervista a mettersi in contatto con te, con voi, insomma, a cercare anche notizie su questa Flamingo Revolution e su come si sta muovendo anche, no, per le prossime eventuali tappe in Toscana, insomma, o dove sarete, perché è importante, come dicevi te, convergere, è importante condividere e stare insieme. Noi ti ringraziamo, questa era Senka Maida, rappresentante della Flamingo Revolution in Toscana.
1: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: grazie a voi,
0: Senka.
1: Grazie per questo spazio e arrivederci a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Ed eccoci qua in finale di puntata. Io vi auguro davvero una buonissima estate, un buonissimo mese di agosto. Ci risentiremo con i venti di settembre che portano sempre tanto brio, tante nuove avventure. Io, insomma, mi ripropongo poco se non quella di continuare a portare entusiasmo e a portare insieme condivisione e valori comuni in questo spazio insieme ogni due mercoledì alle 19, in questa nostra mezz'oretta sacra, come dico spesso, che è mai partiti, perché si danno voce e si dà voce a tanti eventi, tante manifestazioni, a tante persone, spesso, ma non soltanto di comunità straniere. Si cerca, insomma, di dare anche dei contributi che possano essere proprio di aiuto, di aiuto utili e di fruizione. A proposito di questo, racconto di nuovo il progetto della scuola italiano all'Isolotto, perché vi invito lunedì e venerdì dalle 9 alle 11. È ancora attivo per tutto agosto fino al 31 d'agosto presso le ex baracche verdi in via degli Aceri 1 a Firenze. È in collaborazione con il quartiere 4, promossa dalla comunità dell'Isolotto. Corso gratuito, quindi con prenotazione. Per informazione potete chiamare Laura Schiavoncini o Maurizio Dolfi. Io vi do comunque il telefono, che sono 393 56 28 902, il numero di Laura, oppure 393 49 30, scusate, 349 36 76 737, il numero di Maurizio Dolfi. Mi raccomando, perché se potete condividere questa informazione con persone che sapete che sicuramente saranno su Firenze d'agosto e hanno bisogno di un corso di italiano o di informazioni, no? O di un training maggiore per quanto riguarda la lingua italiana, che è un veicolo fondamentale, perché comunque dalle differenze, dalle barriere linguistiche si riescono, diciamo, ad appianare, ad appiattire molte differenze, molte violenze. Mi viene in mente quella economica, per esempio, nei confronti delle persone migranti, delle donne migranti. È un grande tema, quindi mi raccomando, condividete l'informazione. Io vi mando un grande abbraccio, un nuovo vi saluto e ci sentiamo a settembre. A presto da Giacomo Alberto Vieri.
1: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
2: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone, mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Con una minoranza.
3: Vabbè,
2: e qui.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si è regolarizzato sulla rete autostradale regionale in Fipilì per incidente, sale a 4 km la coda tra Empoli Est e San Miniato in direzione Livorno. Ci troviamo al chilometro 39, sempre in Fipilì, coda per via esterna che non riceve un'uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario fino alle 11 di domani, giovedì 30 luglio, resta sospesa la circolazione tra Firenze Campomarte e Firenze Rifredi e tra Firenze Campomarte e Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese per i lavori RFI a Ponte Alpino. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

punta d'orgoglio. Siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

tuoi, fatti fatti tuoi, fatti soli fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti soli fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida cultura tecnologica.

una cosa naturale, un lavoro normale, non ci devi pensare, l'avvenire dei tuoi figli.

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il capo da parte è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male. Arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei. Non

0: si rende noto che la relazione finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società. Tech.
1: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto. Dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto, nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio. Nova Radio Città Futura. Community Radio.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around, the hairs on your arm will stand up, and the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup? Disappear into the hottest ground when the man comes around.

È teatro di drammi, tragedie, di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quel

rimanere se stessi. Quando tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato, tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato, tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.